0: Hawa.
1: Shop Dubai. Badum di bai.
0: Barubawa.
1: A bubble wobble sapple sour rye.
0: Barubawa.
1: Mozza rotta cotta racca rastro.